0: ampliando il sole per vecchi e giovani. Quello che sentite in sottofondo è un vecchio sound registrato tutto per voi. Sì. Molti sicuramente avranno già riconosciuto questo motivo. E ora, prima di interrompere il titolo, ne tappiamo la bocca e alziamo il volume a tutto gas.
1: Los Niños del Parque.